le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

Cielo, voli! Voli! Sem signem, ufi e signem, sam subie! Oh, Boche! Boche!